Io sto male di dirle. Allora sparate così. Voi sei lì? La figlia? Quelle per il suo marzo, parava di Mauro, sta bene.